window yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: amo.
1: Cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi in me.
0: Mo.
1: Cosa vuoi?

0: Qual era o teu nome?
1: Amora.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Amo.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bene.